za andare di essere badè male. Mush, direi io, è so chiara. E allora, tutti i rassurci, so qua anni.